ler de ti nemoci, nemoci se di ti nemoci di sosso, ci pressimo in mulci, la via, caravan, gula, cinesi, mori, italia, vigila, ambas, che gezi, radia, che guai,